Este è YM4724-9FM, a emissora dell'Associazione per il Desenvolvimento Cerebro Branco, che in questo momento stiamo iniziando i nostri lavori relativi a quarta-feira, 29 di giugno di 2026. A tutti un nostro molto buon giorno.